vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

bruciate e col cilindro in testa mi cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina.

Prenu portovut scapa gocica padret, prenu portovut sin vergogna calendre. La lene lucio che sta caccia hondo poc, pace che pace ogni costa de Santa Croce. Prenu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da flavesina, bossa cuvia campesina, la rene suona latina, parlo gascon alegria. Avocado no es araye, cuando la vida se acaba.